0: Sono le 2:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
7: DJ Nick Gizio, the best

0: Sono le 3:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 5:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino.

0: Sono le 6:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
2: Almanacco del giorno.
3: Sabato 20 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Silverio, Papa e Martire. Il viaggio nel tempo ci porta in quel 20 giugno 1849. L'Assemblea Costituente approva il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Romana, un documento straordinariamente moderno per l'epoca, che per la prima volta in Europa introduce il suffragio universale maschile, la libertà di culto e l'abolizione della pena di morte, un sogno di libertà guidato da Giuseppe Mazzini, che capitolerà solo poche settimane dopo sotto l'attacco delle truppe francesi. Nel 1975 esce nelle sale cinematografiche americane Lo Squalo, capolavoro di Steven Spielberg. Il film terrorizzerà intere generazioni, sbancherà i botteghini mondiali e inventerà ufficialmente il concetto di blockbuster estivo. Nel 1979 Nilde Iotti viene eletta presidente della Camera dei Deputati e la prima donna nella storia della Repubblica Italiana a ricoprire una delle tre massime cariche dello Stato, ruolo che manterrà per ben tre legislature. Nel 2003 viene fondato in Italia il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, uno dei pochissimi centri al mondo in grado di trattare i tumori complessi con protoni e ioni carbonio. Gli auguri di compleanno oggi a Nicole Kidman, iconica attrice australiana, premio Oscar, Bernie Awards, interprete di capolavori come Moulin Rouge ed Eyes Wide Shut, spegne oggi 59 candeline. Edoardo Bennato, il cantastorie del rock italiano con i suoi testi graffianti e la sua armonica, ha firmato album immortali come Burattino senza fili e Sono solo canzonette. Per lui sono 80 anni. Lionel Richie, voce leggendaria del pop e del soul americano, autore di successi planetari come All Night Long e Hello, festeggia oggi 77 anni. È tutto, buonissima giornata e buon proseguimento di ascolto.
2: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Stretta del governo sui reati commessi dai minori, emergenze in nuovi, dettagli sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna, tensione in Medio Oriente, il conflitto si allarga dal Golfo al Mar Rosso, in Italia una drammatica notizia che arriva dalla Calabria, a Catanzaro un bimbo di soli 18 mesi è morto, altri 4 sono stati ricoverati a causa di una presunta infezione, ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buona giornata dalla redazione, studio Francesco Vitale. Stretta del governo sui reati commessi dai minori, il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che stabilisce l'imputabilità per i giovani dai 14 ai 18 anni, salvo nei casi in cui venga accertata l'incapacità di intendere, di volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni anche se minorenne, il commento della Premier Giorgia Meloni. Per il Ministro della Giustizia Nordio, la norma faciliterà le indagini su un fenomeno in aumento. Dura la reazione del Partito Democratico, che accusa l'esecutivo di criminalizzare un'intera generazione. Emergenza, nuovi dettagli sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna. I video del bodycam degli agenti mostrano un contatto tra la vittima e un cittadino prima delle manovre di contenimento scattate dopo che l'uomo si era scagliato contro un'auto. Emerge inoltre che i soccorsi medici del 118 tardarono per indisponibilità iniziale. Dal Marocco la moglie chiede giustizia. A Cosenza invece si registra la tragica morte di un 25enne agli arresti domiciliari, lanciatosi dal balcone durante una perquisizione dei carabinieri. Tensione in Medio Oriente, il conflitto si allarga dal Golfo al Mar Rosso con gli attacchi degli Houthi alle petroliere che spingono il prezzo del greggio oltre i $100 al barile e affondano le borse. Il presidente statunitense Trump minaccia attacchi massicci contro l'Iran e l'uso dei fondi iraniani sequestrati per risarcire i danni alle navi. Teheran replica parlando di un precedente esplosivo, mentre continuano i raid notturni e le risposte antiaeree. Sullo sfondo dei mercati, l'Unione Europea intanto ha approvato nuove sanzioni contro Mosca, congelando il price cap sul petrolio russo per un anno. Torniamo in Italia per una notizia che arriva dalla Calabria. A Catanzaro un bimbo di soli 18 mesi è morto, altri 4 sono stati ricoverati, 3 dei quali già dimessi a causa di una presunta infezione da Clostridium difficile. Tutti i piccoli frequentavano lo stesso asilo nido a Tropea, ora posto sotto sequestro e sanificato. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. Svolta sulla sicurezza degli impianti sportivi ricreativi, la Camera ha approvato all'unanimità un emendamento che introduce il blocco immediato per le piscine con bocchettoni e griglie, una norma per prevenire i tragici incidenti da aspirazione che negli ultimi 2 anni hanno causato 37 vittime. Le nuove norme scatteranno già da agosto con un fondo da 4,7 milioni dedicato agli adeguamenti. In chiusura, le manovre per le prossime amministrative a Milano, la disponibilità di Mario Calabresi a correre per il centro-sinistra rimescola le carte e sul fronte opposto sfuma la candidatura di Carlo Cottarelli che si sfila citando contrarietà interna alla coalizione. L'episodio riaccende lo scontro nel centrodestra tra Forza Italia e Fratelli d'Italia con il presidente del Senato La Russa che rimette la scelta decisiva nelle mani di Giorgia Meloni. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
10: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente si viaggia rilento sulla statale 231 di Santa Vittoria a San Sebastiano in entrambe le direzioni. Per traffico interno

0: Lorenzo segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Bruere e la Statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia in colonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco, in direzione dell'Italia. Infine vi ricordiamo che dalle 16 alle 22 di oggi sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo sull'intera rete stradale nazionale. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Hey! Torino International.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: 13ª notte di bombardamenti, esplosioni in diverse città del sud dell'Iran, il meteo, lento calo termico al centro-nord, ma resta caldo al sud e sulle isole, allerta gialla su 3 regioni, Francia e Spagna in fiamme, l'anno nero degli incendi, il Consiglio dei Ministri approva la norma sull'imputabilità dei minori, chi sbaglia deve rispondere, dice Meloni, vergogna, gridano le opposizioni, tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Le autorità iraniane denunciano 4 decessi nei raid americani nella notte del sud-ovest del paese. Un lento calo termico anche al sud, sebbene le isole maggiori resteranno vicine alla soglia dei 38-39 gradi, mentre Roma si attesta sui 34-35 gradi. E quanto ci attende, secondo le previsioni meteo per i prossimi giorni, secondo i meteorologi, isolati acquazzoni pomeridiani si svilupperanno sul Triveneto e lungo il versante adriatico a ridosso dell'Appennino. Staremo a vedere, soprattutto nel weekend che ci apprestiamo a iniziare. Andiamo all'estero. Violenti incendi alimentati da vento caldo estremo e siccità stanno colpendo diverse aree dell'Europa meridionale, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna, che hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Secondo i dati satellitari del sistema europeo EFFIS, analizzati dalla AFP, il 2026 finora è il secondo anno con la maggiore superficie percorsa dal fuoco nell'Unione Europea dall'inizio delle rilevazioni 20 anni fa. Negli ultimi giorni almeno 3 vigili del fuoco hanno perso la vita, 2 in Francia e 1 in Italia. L'emergenza si inserisce in un contesto di ondate di calore sempre più intense, con temperature superiori ai 40 gradi in diverse aree del contingente. In Francia sono in corso le operazioni per contenere 2 vasti incendi. Il più esteso interessa la zona di Le Porges, nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme hanno devastato circa 4.800 ettari e provocato oltre 20.000 evacuazioni nella foresta delle Lande de Gascogne. Secondo diverse fonti, l'incendio sarebbe stato innescato da lavori di manutenzione su una strada forestale. Un secondo fronte nel dipartimento del Var, nel sud-est del paese, ha già bruciato circa 2.700 ettari, costringendo l'evacuazione oltre 300 persone. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Parigi ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere rinforzi internazionali. Presto potremo contare sul supporto di 2 Canadair croati, 2 Air Tractor portoghesi e 2 elicotteri pesanti Black Hawk provenienti da Repubblica Ceca e Slovacchia, ha scritto su X. Secondo il ministro dell'interno Laurent Nunez, dall'inizio dell'anno in Francia sono stati registrati oltre 12.500 incendi che hanno distrutto circa 44.000 ettari, un dato senza precedenti per questo periodo dell'anno. Torniamo in Italia alla politica. Abbiamo approvato un provvedimento sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Non abbiamo abbassato l'età per la imputabilità del minore, che rimane di 14 anni, e non abbiamo inasprito le pene. La notizia e la novità riguarda la presunzione di imputabilità, così il ministro della giustizia Carlo Nordio nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri in merito al disegno di legge sulle modifiche in materia di imputabilità del minore approvato dal Consiglio dei Ministri. Ancora, un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. 3 sono stati dimessi, uno ancora ricoverato a Catanzaro. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. I genitori hanno infatti presentato denuncia in questura e la cartella clinica del bimbo è stata sequestrata. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e disporrà nelle prossime ore l'autopsia. È tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto e buona giornata.
0: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni, imputabilità dei minorenni, cos'è, cosa cambia con il nuovo DDL approvato dal governo. Russia, droni ucraini colpiscono due magazzini a San Pietroburgo, sciopero dei treni, disagi in vista per chi viaggia quest'oggi. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che interviene sulle regole relative all'imputabilità dei minorenni. Il provvedimento, proposto dalla Premier Giorgia Meloni e dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, modifica l'articolo 98 del Codice Penale. La novità principale riguarda i giovani che hanno compiuto 14 anni ma non hanno ancora raggiunto la maggiore età. La loro capacità di intendere e di volere non dovrà più essere accertata preventivamente in ogni caso singolo, ma verrà considerata esistente fino a quando non emergeranno elementi che dimostrino il contrario. Rimane invece invariata la soglia della responsabilità penale, che continua a essere fissata a 14 anni, così come resta confermata la riduzione della pena prevista per i minori ritenuti imputabili. Per gli esteri, due magazzini di una società russa di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. Uno di questi è divampato nel magazzino alle porte della città, la struttura serve l'area metropolitana, l'altra invece si trova nella regione di Leningrado. Il governatore della regione ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco, al momento non risultano vittime. La cronaca: è scattato ufficialmente ieri alle ore 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali anche in caso di sciopero. Le fasce in cui i treni transiteranno sono due, dalle 6 alle 9 di mattina e dalle 18 alle 21, che coprono quindi soltanto la seconda giornata di mobilitazione. Possono essere anche consultate le tabelle per i treni garantiti a media e lunga percorrenza, sia per Trenitalia che per Italo. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Economia. Gli USA hanno annunciato l'imposizione di nuovi dazi su numerosi partner commerciali, tra cui quelli dell'Unione Europea. Le nuove tariffe imposte da Trump entrano in vigore oggi, alla scadenza dei temporanei dazi del 10% introdotti in precedenza dagli USA. Il provvedimento era stato varato come soluzione tampone dopo la sentenza con cui la Corte Suprema a febbraio aveva bocciato i dazi variati dal tycoon ad aprile 2025. E chiudiamo con lo sport. Torna in pista la Formula 1. Oggi il mondiale riparte con le prove libere del Gran Premio d'Ungheria, con la gara che è in programma domenica 26. Si ricomincia dopo il successo di Kimi Antonelli nel GP del Belgio a Spa, dove ha preceduto la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen. A caccia di riscatto dopo il quarto posto in Belgio, Hamilton non vuole lasciare scappare Antonelli nella corsa al titolo mondiale, con l'italiano che è avanti di 50 punti. È tutto, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
9: Attenzione. DJ Nick,
0: puteți să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino in

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo coda al pedaggio francese in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Hainele.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Chat del Mastro, la Procura di Roma valuta il conflitto di attribuzione. Iran, nuovi raid USA, Trump, denaro di Teheran per risarcire danni alle navi a Hormuz. Mario Roggero, prima settimana in carcere tra nuove conoscenze e prospettiva di un lavoro. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Sull'accesso alle chat di Del Mastro nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, la Procura di Roma valuterà di sollevare un conflitto d'attribuzione contro la Camera davanti alla Consulta. Tutto è legato all'esito del voto in aula tra una settimana. All'indomani della decisione della Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera, che nelle ultime ore ha negato ai magistrati l'accesso alle chat tra l'ex sottosegretario e Mauro Caroccia, si intravede all'orizzonte un ennesimo confronto con nuove mosse tra i PM di Piazzale Clodio e la politica sulla vicenda dei rapporti tra Del Mastro, non indagato, e il ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan camorristico dei Senese. Per gli esteri resta altissima la tensione tra Iran e USA mentre continua l'escalation nella guerra tra i due paesi. Nella notte di oggi si è conclusa la 13ª serie di attacchi consecutivi contro Teheran. Il comando centrale degli Stati Uniti ha preso di mira centri di comando militari iraniani, depositi di droni, reti di comunicazione, siti di sorveglianza costiera e capacità marittime, al fine di ridurre ulteriormente la minaccia che l'Iran rappresenta per i naviganti civili e le navi commerciali che transitano nello stretto di Hormuz. La via navigabile internazionale rimane aperta al transito, nonostante i recenti attacchi dei Pasdaran. Intanto, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato in un'intervista di valutare un attacco massiccio più grande di sempre contro Teheran, di essere vicino a prendere una decisione, che fino a nuovo avviso, da questo momento in poi, qualsiasi danno arrecato a navi, merci o qualsiasi altra cosa ad essi correlata sarà risarcito con denaro iraniano in possesso e sotto il controllo degli Stati Uniti. La cronaca: è trascorsa la prima settimana da detenuto per Mario Roggero. Il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo, a quanto apprende la ADN Kronos, nell'istituto modello di Pollate, ha fatto in fretta ad ambientarsi tra nuove conoscenze e la prospettiva di un impiego. Non sono mai andato in carcere e fare l'esperienza a 72 anni, credo che sia una cosa estremamente difficile, raccontava l'uomo varcando venerdì scorso le porte della casa di reclusione milanese. Mi hanno detto che si sta bene, che ci sono molte attività da fare e probabilmente la scelta migliore, diceva il gioielliere. L'idea iniziale era approfittare del periodo auspicabilmente breve da ristretto per imparare l'inglese. Per ora sembra che Roggero non si sia cimentato con lo studio delle lingue, ma abbia usato questi primi giorni per stringere rapporti all'interno del carcere, in cui le celle restano aperte 12 ore al giorno. Economia: gli USA hanno annunciato l'imposizione di nuovi dazi su numerosi partner commerciali, tra cui quelli dell'Unione Europea. Le nuove tariffe imposte da Trump entrano in vigore oggi alla scadenza dei temporanei dazi del 10% introdotti in precedenza dagli USA. Il provvedimento era stato varato come soluzione tampone dopo la sentenza con cui la Corte Suprema a febbraio aveva bocciato i dazi varati dal tycoon ad aprile 2025. E chiudiamo con lo sport, torna in pista la Formula 1. Oggi il mondiale riparte con le prove libere del Gran Premio d'Ungheria, con la gara che è in programma domenica prossima. Si ricomincia dopo il successo di Kimi Antonelli nel GP del Belgio, a Spa, dove ha preceduto la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen. A caccia di riscatto dopo il quarto posto in Belgio, Hamilton non vuole lasciare scappare Antonelli nella corsa al titolo mondiale, con l'italiano che è avanti di 50 punti. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
0: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: È mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni CSM Cosimo Ferri in corsa da indipendente per il prossimo consiglio. Io in gioco con umiltà. Non solo Mamdani, ma anche il sindaco di Londra contro Netanyahu, farò rispettare il mandato d'arresto. Ancona, bimbi picchiati e chiusi in bagno al buio, arrestate due educatrici in una scuola d'infanzia. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Poeris. In primo piano la politica, il suo nome circolava da settimane e ora è arrivata l'ufficialità con il deposito in Cassazione della sua candidatura. Cosimo Ferri, ex segretario di magistratura indipendente ed ex sottosegretario alla giustizia, è in corsa come indipendente per le elezioni del prossimo Consiglio Superiore della Magistratura. Tra i protagonisti degli incontri con Luca Palamara al Hotel Champagne, già assolto dal CSM per quei fatti, tornato in servizio lo scorso marzo col ruolo di giudice a Roma, Ferri è candidato nel collegio giudicante 2 Liguria, Toscana, Lazio e Umbria, una candidatura da indipendente che Cosimo Ferri definisce, parlando con ADN Cronos, nello spirito della legge. Per gli esteri, non solo il primo cittadino di New York, Zoran Mamdani, ma anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan, promette l'arresto del premier israeliano Benjamin Netanyahu qualora si recasse in città. Chiunque sia accusato di genocidio deve affrontare la giustizia, ha detto Khan a Channel 4 News, aggiungendo che collaborerebbe con il primo ministro britannico Burnham per far rispettare la legge qualora Netanyahu si recasse a Londra. Khan ha aggiunto: chi commette genocidio non è benvenuto in questa città. La cronaca: li avrebbero colpiti con schiaffi e pizzicotti, strattonandoli e chiudendoli nel bagno al buio per alcuni minuti, costringendoli anche a camminare scalzi o a rimanere sotto il sole senza il cappellino. Violenze e umiliazioni di cui sarebbero rimaste vittime i bambini tra i 3 e i 6 anni. È quanto emerge dall'inchiesta dei carabinieri delle stazioni di Agugliano e di Loreto e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Osimo, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due educatrici di una scuola d'infanzia di un comune nell'entroterra anconetano. Entrambe sono accusate di maltrattamenti e abbandono di minori. Il provvedimento emesso dal GIP di Ancona su richiesta della procura arriva al termine delle indagini avviate lo scorso giugno. Economia: le politiche attive del programma GOL, garanzia di occupabilità dei lavoratori, entrano nella casa circondariale di Velletri. Il progetto, promosso da Training Academy, società del gruppo GAA Holding, nonché ente accreditato della Regione Lazio per la formazione professionale e i servizi per il lavoro, ha l'obiettivo di favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute prossime al termine della pena. E chiudiamo con lo sport: la rifondazione del calcio italiano parte dalla Lega Serie A. Nel giorno del primo confronto con i club, Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo mettono sul tavolo un progetto a lungo termine, tra i 6 anni dagli europei da disputare in casa e 10 per la completa rivoluzione, che punta a riscrivere le linee guida di un movimento malato, un nobile caduto in disgrazia perché non ha saputo evolversi. Centralità del nuovo club Italia, sviluppo dei giovani, formazione di tecnici specializzati, investimenti mirati nei centri federali e un rapporto più stretto tra federazione e società, ma inevitabilmente è proprio il dossier sul CT a monopolizzare l'attenzione. Non c'è fretta, assicura il direttore tecnico Maldini, ammettendo di sentire grande pressione per questa chiamata alle armi. Aspettiamo la persona che veramente vogliamo, ha aggiunto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
0: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Tililin învârtit, la care nu-i aplășe, să săriesc mai mult, fie mai!
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Lettera minatoria alla Dem Moretti, firmata Potere al Popolo, minacce per attività su vaccini e migranti. Iran colpiti target USA in Bahrain e Kuwait, anche un data center di Amazon. Gli Stati Uniti contrattaccano, i media USA, Trump valutano guerra totale. Cade dal terrazzo della casa a Trastevere, morto l'attore Pippo Di Marca. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia. La morte di Abedarim Fakir durante un intervento di polizia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Era evidente che quella scelta sarebbe suonata come una condanna a priori delle forze dell'ordine e un ottimo pretesto per i soliti noti dei centri sociali e del mondo antagonista di mettere a ferro e fuoco Bologna, alimentare lo scontro sociale, aggredire la polizia e seminare violenza in città. A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al Il Giornale. Per la premier fa molto riflettere poi che la sinistra non sia mai scesa in piazza per esprimere solidarietà in occasione del decesso in servizio di un agente delle forze dell'ordine. Per gli esteri, il Canada fa il suo ingresso come primo paese osservatore nel Global Combat Air Program, GCAP, il programma per il nuovo caccia sviluppato congiuntamente dal Regno Unito, Italia e Giappone. L'annuncio del nuovo governo britannico di Andy Burnham è arrivato in occasione del vertice di Londra con i ministri della difesa dei quattro paesi. Per l'Italia c'era Guido Crosetto. Onoreremo i nostri impegni nel settore della difesa, ha detto il neo premier laburista Burnham, sottolineando l'importanza del programma per il Regno. La cronaca, un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, secondo quanto comunicato dall'azienda, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet. L'obiettivo era valutare le loro capacità nel campo della cyber security, ma il risultato ha sorpreso gli stessi ricercatori. Dopo aver trovato un modo per connettersi alla rete, i sistemi hanno preso di mira Hugging Face, una delle principali piattaforme utilizzate dalla comunità dell'intelligenza artificiale per condividere modelli, dataset e strumenti di sviluppo. L'accaduto è stato definito da OpenAI come un incidente informatico senza precedenti. Economia, con il Brent di nuovo sopra i $90 e le quotazioni dei prodotti raffinati in deciso aumento, i prezzi dei carburanti alla pompa continuano la loro corsa. Oggi il diesel è a 2,12 euro al litro, al massimo da metà aprile, e la benzina 1,95, picco da fine maggio. E chiudiamo con lo sport. Lele Adani ringrazia la Rai e Lionel Messi. L'ex difensore ha commentato i mondiali 2026 per la rete pubblica, attirando su di sé più di qualche critica per una telecronaca giudicata dedicata parziale per l'Argentina il suo numero 10. Adani, in postazione di commento anche durante la finale persa dalla nazionale di Scaloni contro la Spagna, a fine torneo ha voluto però pubblicare una lettera a cuore aperto sul proprio profilo Instagram. Grazie prima di tutto al football che dal campetto dell'oratorio alla finale mondiale ci accompagna, conoscendoci da dentro, con gioie, delusioni, valori soprattutto. Ci chiede in cambio solo lealtà a quello spirito che avevamo al campetto. Ognuno, dai protagonisti a quelli che lo raccontano, gli devono solo quello, fedeltà. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo coda al pedaggio francese in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Bene, ce ne approfittiamo che non c'è in radio l'intervista preparata da Cosimo. Vi dicevo che c'è una pausa fino a settembre e ce ne approfittiamo di questa pausa e parliamo di vacanze in Romania. Oggi è l'ultima rubrica di questa trasmissione e ho preparato per oggi, visto che abbiamo viaggiato un po' in tutti i punti clou della Romania, sono rimasti ancora tantissimi altri da scoprire, ma magari lo rifaremo, lo riproporremo l'anno prossimo, chissà, magari ancora prima. Oggi vi ho preparato un itinerario di 10 giorni in Romania, studiato apposta per fare un tour completo di questo paese meraviglioso. E studiato per abbinare l'energia di Bucarest ai castelli fiabeschi, le cittadelle medievali e le bellezze naturali appunto dei Carpazi e delle nostre montagne. Il primo giorno si va in Valachia, in Muntenia, a Bucarest. Si arriva a Bucarest, si visita il Palazzo del Parlamento, una passeggiata lungo Calea Victoriei è dovuta. Cena nel centro storico Lipscani in una birreria tradizionale per assaggiare i classici micia e la polenta e infine dormire appunto nella capitale di Bucarest, che sicuramente vi sorprenderà. Nel secondo giorno si parte, si attraversa la regione dell'Oltenia verso il Banat con una sosta a Craiova, la città di cui vi ho parlato ieri, o alle gole del Danubio, che sono Casane le Dunari, dove si trova la scultura nella roccia di Decebalo, e nel pomeriggio si arriva a Timișoara, capitale del Banat e capitale europea della cultura del 2023. Una visita guidata del centro, Piazza dell'Unione, la Cattedrale Ortodossa e Piazza della Vittoria è la nostra proposta per Timișoara e si può dormire, pernottare sempre in questa città. Il terzo giorno, al mattino si parte per Oradea, che è nella regione di Crișana, famosa per la sua architettura Art Nouveau raffinata e la fortezza medievale. Nel pomeriggio si prosegue verso Cluj-Napoca, la capitale culturale universitaria della Transilvania. Una visita a Piazza Uniri e alla chiesa di San Michele sono assolutamente dovute, un must. E poi si può dormire sempre a Cluj-Napoca, che è una delle città più aperte e più giovanili della Romania. Il quarto giorno andiamo verso Maramureș, ingresso nella regione settentrionale del Maramureș, famosa per la conservazione delle tradizioni contadine e l'artigianato del legno, visita al cimitero Allegro di Sapânța, celebre per le sue croci in legno dipinte a colori vivaci con versi umoristici sulla vita dei defunti, e al complesso monastico di Bârsana con le tipiche strutture alte in legno. Si può dormire in questo caso a Sighetu Marmației oppure nelle vicinanze. Il quinto giorno si attraversa in modo panoramico i Carpazi orientali attraverso il passo Tihuța per entrare in Bucovina, parte nord della storica Moldavia, tour dei celebri monasteri dipinti che sono patrimonio UNESCO, Voroneț, Suceavița, Moldovița, e poi si può dormire a Gura Humorului oppure a Suceava, perché non, se scegliere una pensione a conduzione familiare. Il sesto giorno è la volta di Moldavia e della Transilvania orientale, c'è una discesa verso sud attraversando la regione della Moldavia fino alle imponenti gole di Bicaz, che è le Bicazului, e al lago Rosso, lacul Roșu. Rientro nel cuore della Transilvania fino a Sighișoara, una delle cittadelle medievali abitate meglio conservate d'Europa e luogo di nascita di Vlad l'Impalatore, cioè il famoso Dracula, e si può dormire sempre a Sighișoara. Il settimo giorno, breve tappa a Sibiu, Piazza Grande, il Ponte dei Bugiardi, o a una chiesa fortificata sassone come Biertan. Visita al famosissimo castello di Bran, comunemente noto anche come il castello di Dracula, e poi si può proseguire verso Brașov per ammirare la Chiesa Nera e la piazza del municipio. E ovviamente per dormire la sera si può rimanere sempre nella città di Brașov, dove si può anche cenare, ci sono tantissimi ristoranti, locali, è davvero bellissima. L'ottavo giorno visita al castello di Peleș a Sinaia, sempre vicino a Brașov, residenza estiva della famiglia reale rumena in stile realizzato realizzata in stile neo-rinascimentale. Viaggio verso est attraverso il Danubio per raggiungere la regione della Dobrogea e la città di Tulcea, porta d'accesso al delta del Danubio, e si può dormire sempre a Tulcea, e qua non potete non assaggiare il pesce locale. Il nono giorno, escursione in barca tra i canali del delta del Danubio, sempre patrimonio UNESCO e una delle riserve di biosfera più ricche d'Europa, ideale per l'osservazione di pelicani, aironi e flora acquatica. Pranzo a base di pesce fresco locale in un villaggio di pescatori come a Sulina o rientro a Tulcea, e si può dormire sempre in questa zona o a Tulcea oppure si può andare verso Costanza sulla costa del Mar Nero, sul litorale. Il decimo giorno, l'ultimo giorno di questo bellissimo viaggio, trasferimento di rientro verso Bucarest, da Costanza, da Tulcea, a questa zona ci vogliono circa 3-4 ore di guida. Gli ultimi acquisti o la visita al Museo Nazionale del Villaggio, Museul Satului, un parco all'aperto che riassume l'architettura di tutte le regioni appena visitate, e la partenza dal volo di rientro dall'aeroporto Henri Quand. Ci vorranno altre 2 orette di volo e poi sarete di nuovo in Italia. Consigli pratici per questo viaggio: per completare l'itinerario nei tempi previsti è fortemente consigliato noleggiare un'auto o disporre di un mezzo proprio. La rete autostradale è in continua espansione in Romania, a tempi un po' lenti. Molte tratte montane o regionali richiedono tempi di percorrenza superiori alla media chilometrica standard, quindi fate attenzione appunto alle strade. Non è proprio come in Italia, che è l'autostrada che porta ovunque. In Romania mancano ancora tutte queste infrastrutture, però comunque tenendo conto delle ore in più che si possono impiegare nel viaggio in auto, ci si può organizzare benissimo per fare il tour della Romania. Poi io ve l'ho spiegato, ve l'ho diviso in 10 giorni, ma potete benissimo dividerlo anche in più giorni, oppure fare soltanto una parte della Romania e dedicare più vacanze a questo paese meraviglioso, in cui tantissimi siti della Romania sono patrimonio appunto UNESCO. Bene, questa è stata l'ultima edizione di questa bellissima rubrica Vacanze in Romania. Mi è piaciuto tantissimo presentare il nostro paese a tutti gli ascoltatori di tutte le nazionalità, e chissà, spero che almeno uno di quelli che ci hanno ascoltato si sono innamorati della Romania, si sono incuriositi e partono a visitare il nostro paese di origine. Potrebbe aiutarvi anche a capire meglio chi da anni vive in Italia. Potrebbe essere appunto un punto di partenza verso un'integrazione reciproca. Mi fermo qui, mo prescai cu toate informațiile de astăzi, cu toate informațiile dinaintea vacanței. De mâine voi fi și eu într-o pauză pe radio, voi reveni peste 2 săptămâni alături de voi. Cred că și mulți dintre voi vor pleca fie acasă în România, fie altundeva în vacanță în perioada aceasta, dar vă dau întâlnire peste 2 săptămâni tot pe Unde Radio, pe Radio Torino Internațional. Vom reveni cu bateriile încărcate și cu alt chef, mult mai mult chef de a face lucruri în noi. Zi frumoasă vă doresc alături de colegii mei și să aveți 2 săptămâni superbe!
1: International. Love his music.

0: Sono le 15:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Esplosioni vicino all'aeroporto di Erbil, sede di truppe statunitensi. Da oggi nuovi dazi americani contro 60 paesi. Centinaia di persone fuggite in barca dal rogo. In Francia, ordinata l'evacuazione. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Venerdì 24 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Diverse esplosioni si sono avvertite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, secondo quanto riferito da un giornalista. Avvistati dei droni sorvolare la città e del fumo salire nella zona dell'aeroporto. Da quando sono riprese le ostilità in Medio Oriente, i droni sono stati ripetutamente intercettati sopra Erbil, sede anche di un importante complesso consolare statunitense. Intanto il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che qualsiasi paese che partecipi, collabori o assista agli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran. E scattano da oggi nuovi dazi decisi dagli Stati Uniti, compresi tra il 10% e il 12,5% a oltre 60 partner commerciali nell'ambito di una nuova serie di tariffe che, nei piani dell'amministrazione Trump, puntano a contrastare il presunto lavoro forzato. Ci opponiamo a tutte le forme di misure tariffarie unilaterali, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Le guerre tariffarie e le guerre commerciali non sono nell'interesse di nessuna delle parti, ha avvertito. L'UE prende atto delle misure e valuta positivamente il fatto che siano in linea con gli impegni tariffari degli Stati Uniti concordati nell'ambito della dichiarazione congiunta, aspettandosi il rispetto degli impegni. Andiamo in Francia. Centinaia di persone sono fuggite in barca dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanzava rapidamente. Finora oltre 400 persone sono state trasportate in salvo dalla penisola che si estende lungo la costa atlantica francese ad ovest della città di Bordeaux, secondo quanto riferito dalle autorità cittadine. Torniamo in Italia. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto nel catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dall'abitazione dai carabinieri. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato perché è in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. In chiusura, l'economia inizia male il terzo trimestre, la guerra in Iran è riesplosa a luglio e l'incertezza sui prossimi sviluppi è massima, ne ha risentito subito il prezzo del petrolio. Dopo aver già frenato il PIL italiano nel secondo trimestre, gli impatti della guerra si allungano ora anche sul terzo, e quanto si legge nella congiuntura flash del centro studi di Confindustria. L'inflazione resterà alta per un po', si spiega, il canale del credito si sta irrigidendo, l'industria perde colpi dopo mesi di shock, gli investimenti frenano, i servizi si stabilizzano grazie al rapido recupero del turismo estero, ma non crescono. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: Che intenzioni hai adesso?
10: Vedere il mondo.
9: Guardare oltre i muri, cose pericolose da raggiungere.
10: Sì.
11: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
10: Questo è Merry on the Road.

0: non so se avete avuto modo di vedere il documentario di Amy Winehouse, che anche per celebrare un po' questi 15 anni dalla sua scomparsa, che è andato in prima visione su Sky, in streaming su Now, dal titolo Anima Ribelle. E è stato un po', vedendo questo documentario, la sensazione che abbiamo tutti compreso di questa figura così carismatica ma allo stesso tempo complessa, che viene spesso sintetizzata soltanto su alcuni lati specifici della sua personalità e della sua carriera. Invece è molto più bello capire quello che viene affermato dalla mamma, perché, come lei stessa ha detto, c'è molto di più che una cantante, per quanto leggendaria, come Amy Winehouse. 15:10, si entra ufficialmente nell'appuntamento di Maroon Road per questo inizio di fine settimana. Oggi è venerdì 24 luglio, io sono Maria Teresa Mirelli, fino alle 17 nel pomeriggio di Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Ateclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: questa è una delle tante collaborazioni di Fabio Rovazzi, in questo caso con Gianni Morandi, Volare. Fabio Rovazzi che oltre a cantare, insomma, di recente chiaramente lo abbiamo visto insieme a Nino D'Angelo e ad Arisa, è anche un presentatore. Infatti, per chi guarda la TV l'avrà visto come figura di presentatore in quella che è la trasmissione di Team Battiti Live. Mentre Gianni Morandi continua il suo tour in quello che C'era un ragazzo estate 2026, nei Palasport, lo ha già fatto in occasione dei suoi 60 anni del brano, insomma, che gli ha permesso chiaramente di diventare famosissimo. Come vi dicevo, le date però sono anche presenti in quest'estate, una fra tutte il 31 agosto a Este, provincia di Padova, per poi proseguire a settembre e concludere il suo tour il 4 ottobre a Locarno. Siamo in Svizzera.
1: Torino International.

0: pensate che entrambe, Federica Carta e MyDrama, sono usciti da due diversi talent, quindi Amici e X Factor, insieme con Tocca a me, brano del 2021, riproposto in questo venerdì 24 luglio. Tra l'altro non vi avevo ancora raccontato della giornata mondiale, che oggi è dedicata alla cura di se stessi. Quindi non dimentichiamolo, anche se siamo stressati, presi da mille impegni, insomma dobbiamo soprattutto curare noi stessi per cercare poi di risolvere anche i problemi degli altri, dei familiari, degli amici, insomma essere a disposizione. Ma non dimentichiamo, insomma, che tutto dipende sempre da noi, sia fisicamente che mentalmente. Andiamo a scoprire, visto che si parla spesso di robot, che in Cina i single che soffrono di solitudine hanno ben deciso di provare a preacquistare da un'azienda cinese i famosi robot che diventano compagni emotivi. Stiamo parlando di umanoidi a grandezza naturale, ultrabionici, che saranno presto di scena a Pechino e che diventeranno dei veri e propri compagni, fidanzati di coloro che ovviamente li acquisteranno. Attualmente questa azienda cinese, si chiama Uptech, ha già lanciato un video promozionale di quello che l'umanoide è da compagnia e soprattutto ha già richiesto un pagamento per garantire l'acquisto di quello che sarà prossimamente l'umanoide. E pensate che la prevendita, che è terminata lo scorso 15 luglio, ha fruttato bene, perché sono già state realizzate oltre 3.000 prenotazioni. Quindi ci sarà il robot disponibile in versione maschile e in versione femminile. Questo modello di intelligenza artificiale affettiva quindi riuscirà a interagire in maniera convenzionale con la persona che l'ha acquistato e soprattutto ad avere una mimica corporea, una personalizzazione estetica scelta. Sicuramente 4 ore di autonomia sono un po' pochine per avere un compagno o una compagna mentre si è a casa, magari mentre si sta guardando una serie TV o mentre si decide di giocare a qualcosa, però evidentemente qualcuno preferisce realizzare questa modalità pur di avere un compagno o una compagna. E qualcuno anche ha ironizzato che tra 10 anni, se andrà avanti così, nessuno più avrà un fidanzato o una fidanzata reali. C'è anche chi li ha definiti inquietanti per una questione di privacy nell'interazione in casa. Intanto queste aziende continuano a produrre gli umanoidi, sono già quotate in borsa e soprattutto continuano ad investire su quelle che sono le startup robotiche. Quindi prossimamente potremmo dire fine delle relazioni d'amore in Cina, con la nuova alternativa come compagno o compagna di avere un umanoide e non più una persona in carne ed ossa.
1: Hai nele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Torino International.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri e umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

una delle nostre novità, Cioffi Carmela, alle 15.31 di questo venerdì. Come sempre ben ritrovati nel pomeriggio di Torino International. A proposito di venerdì, devo dire che iniziano tutta una serie di appuntamenti per questo fine settimana, per trascorrere insomma in leggerezza qualche ora, già da questa sera. Per esempio il Pratone del Valentino ospiterà un nuovo appuntamento di Mixer, la rassegna di musica dal vivo, che è nata dall'incontro tra Imbarchino e Magazzino sul palco. Insomma, si alterneranno una serie di artisti torinesi che permetteranno ovviamente di trascorrere qualche ora all'insegna della musica alternativa. Così come questo venerdì 24 luglio la Basilica di Superga, quindi rimaniamo sempre nel tema della musica, ospiterà il concerto dei Polifonici del Marchesato,

nell'ambito della rassegna musicale dell'estate 2026. Quindi sarà un'atmosfera incredibile, perché c'è l'arte ma c'è anche ovviamente la musica corale. E poi non dimentichiamo un altro appuntamento sempre legato al venerdì, che ci permette insomma da oggi in poi di visitare il Museo d'Arte Orientale, perché ospita una mostra dal titolo Paesaggi da Sogno Dreamscape, dedicata alla celebre serie Le 53 stazioni della Tokaido di Utagawa Hiroshige. E quindi ci saranno opere d'arte, stampe e testimonianze di questo viaggio lungo la storica via del mare orientale. Ecco perché i visitatori potranno scoprire paesaggi, atmosfere e suggestioni senza tempo. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti specifici in questa giornata, o tipo i paesaggi da sogno, che proseguiranno insomma nel corso dell'estate 2026. Poi non dimentichiamo chiaramente che ci sono altri appuntamenti speciali, come il Museo Egizio e il Palazzo Carignano, che apriranno sempre questa sera le porte con una serata speciale tra arte, storia e musica. I cinema all'aperto, che continuano ad ingresso gratuito, per esempio nei giardini artiglieri da montagna di Torino oppure al Valentino. E poi c'è ancora l'apertura straordinaria della tranvia Sassi Superga fino alla fine di settembre. In questo caso ogni sabato sera sarà possibile raggiungere la collina a bordo di questa storica tranvia Sassi Superga, quindi le corse sono infatti prolungate fino a sera. E poi un altro appuntamento che volevo raccontarvi, legato sempre a questo fine settimana, ma che avverrà domenica 26 luglio, avrà come protagonista la palazzina di caccia di Stupinigi. Siamo a Nichelino, che celebrerà il suo centenario di quello che è il Museo di Arte e Ammobiliamento. Infatti è stato inaugurato il 26 luglio del 1926 e proprio per l'occasione l'ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori. Quindi è un'iniziativa che ricorda la nascita del museo aperto al pubblico alla presenza del principe Umberto di Savoia, che era stato proprio istituito per valorizzare e custodire questo esempio dell'arte settecentesca piemontese. Quindi una ricorrenza da vivere attraverso la visita gratuita della palazzina di caccia di Stupinigi, perché spesso abbiamo insomma musei, edifici, castelli che non conosciamo, ma che vale la pena insomma di visitare, non solo come cultura ma anche come, diciamo, perché ci regalano emozioni incredibili. E questi sono solo alcuni degli appuntamenti di questo fine settimana a Torino.

puoi sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

0: questo sabato sto in sto palazzo a parlare con loro, yeah, guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete fino a qui tutto bene, per ogni piano, ad ogni piano, perché così che gli conviene, cosa vuoi?
1: Gianmaria e i suicidi, brano con cui si era presentato e si era fatto conoscere proprio in un'edizione di X Factor, che gli ha permesso poi, insomma, di esordire come cantante vero e proprio a Sanremo, e da lì chiaramente la sua carriera musicale, lasciando quella che era la sua attività, se non ricordo male, di cameriere in una pizzeria, perché spesso succede così, no? Bisogna sopravvivere e conciliare, insomma, la quotidianità e le attività normali con quella che è la propria arte e la propria creatività. Cambiamo decisamente argomento e andiamo a scoprire, a proposito di classifiche che non mancano mai nei nostri appuntamenti di Mary on the Road, quali sono le città, ahimè, dove ci sono maggiori furti in Italia. Sì, perché anche queste sono classifiche da tener conto e da, insomma, chiaramente metabolizzare. Questa serie di dati ce li ha forniti il Sole 24 Ore sulla base delle denunce che sono state registrate ogni 100.000 abitanti. Chiaramente non è bello sapere che alcune città facciano parte del podio, che siano direttamente sul podio per questa non riuscita, perché significa non tutelare i propri cittadini, però chiaramente bisogna anche dare uno sguardo a quello che è la realtà, e posso dirvi che sul podio c'è ancora una volta Milano. Insomma, il capoluogo lombardo resta primo per numero di reati denunciati in rapporto alla popolazione, anche se rispetto agli anni precedenti viene segnalato un lieve calo. Poi a seguire, quindi dietro Milano, compaiono rispettivamente Firenze, quindi mi ha stupito al secondo posto così piccola la città, e Roma. Diciamo che il dato conferma ancora una volta come le grandi città siano tra quelle più esposte sul fronte delle denunce. E poi naturalmente la classifica permette di trovare altre città magari più piccole, un po' come Bologna, si era portati ovviamente alle grandi città, Bologna e anche Rimini, che da sempre viene considerata tra le città anche più care, ma evidentemente subisce anche questo pessimo primato. E nella parte alta della classifica purtroppo c'è anche Torino, quindi altro centro dove il quadro conferma che, insomma, anche qui le denunce non mancano. Poi naturalmente ci sono tutte le altre città, che possono essere Prato, Venezia, Livorno e Genova. Un elenco dunque che mette insieme città molto diverse, che sono però accomunate da un numero di denunce tale da portarle comunque nella parte alta della graduatoria nazionale. Che dire, speriamo che presto le denunce si possano ridurre, anche se questo è abbastanza utopistico, e che alla fine queste classifiche non debbano essere più stilate per questi livelli di criminalità.

Torino in REM, bad day qui nel pomeriggio di Torino International. Pochi minuti a chiudere la prima ora, ma come sempre c'è ancora la possibilità di raccontare questa esperienza davvero incredibile da parte di alcuni clienti di un ristorante stellato in Corea del Sud che hanno avuto modo di gustare un sorbetto guarnito con le formiche. Sicuramente il momento del dolce è stato un'esperienza fuori dall'ordinario, anche se questa creazione gastronomica che diventa celebre soprattutto in questi giorni crea diciamo una serie di sensazioni e di situazioni decisamente più complesse del previsto, perché in questo ristorante stellato di Seul, siamo in Corea del Sud, le formiche sono state utilizzate come guarnizione di questo dessert che era inserito in un percorso di degustazione di 15 portate. Però attenzione, le formiche non sono considerate tra gli animali mangiabili in Corea del Sud. Infatti la legislazione sudcoreana autorizza per il consumo umano soltanto 10 varietà, quindi cavallette, locuste, grilli, ma nulla a che vedere con le formiche. Pertanto il proprietario adesso non solo rischia una condanna ad un anno di reclusione, ma anche ad una multa pari a circa 11.750 euro. Naturalmente si stanno facendo anche le verifiche sulla sicurezza delle materie prime, perché alcuni ingredienti che sono stati usati in questo locale contenevano dei livelli di metalli così pesanti che normalmente sono stati considerati superiori rispetto a quelli normalmente commestibili. Quindi qualcuno dice che gli insetti erano soltanto una componente marginale del menù, quindi il dessert non veniva imposto a tutti, ma infatti soltanto il 60% dei clienti ha scelto di assaggiarlo. Però il ristorante ha sicuramente fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare, non solo per l'utilizzo dell'ingrediente, ma proprio per la legislazione della Corea del Sud. E poi, tra l'altro, in questo caso c'è sempre un confine tra la ricerca gastronomica e il rispetto delle norme alimentari, che in questo caso potrebbero costare davvero molto caro sia allo chef che all'intero ristorante. 3:00, tempo di ancora un brano con Ermal Meta dall'Alba al Tramonto, Radio Giornale, e poi ci ritroviamo nella seconda parte di Made on the Road.

0: Sono le 16:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Esplosioni vicino all'aeroporto di Erbil, sede di truppe statunitensi. Da oggi nuovi dazi americani contro 60 paesi. Scopre un ladro nella sua casa e lo accoltella, caduto nel catanese, l'uomo ferito gravemente, tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. 24 luglio. Ieri in apertura. Diverse esplosioni si sono avvertite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, secondo quanto riferito da un giornalista. Avvistati dei droni sorvolare la città e del fumo salire nella zona dell'aeroporto. Da quando sono riprese le ostilità in Medio Oriente, i droni sono stati ripetutamente intercettati sopra Erbil, sede anche di un importante complesso consolare statunitense. Intanto il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che qualsiasi paese che partecipi, collabori o assista agli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran. Scattano da oggi nuovi dazi decisi dagli Stati Uniti, compresi tra il 10% e il 12,5% a oltre 60 partner commerciali nell'ambito di una nuova serie di tariffe che, nei piani dell'amministrazione Trump, puntano a contrastare il presunto lavoro forzato. Ci opponiamo a tutte le forme di misure tariffarie unilaterali, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Le guerre tariffarie e le guerre commerciali non sono nell'interesse di nessuna delle parti, ha avvertito. L'UE prende atto delle misure e valuta positivamente il fatto che siano in linea con gli impegni tariffari degli Stati Uniti concordati nell'ambito della dichiarazione congiunta, aspettandosi il rispetto degli impegni. Andiamo in Francia. Centinaia di persone sono fuggite in barca dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanzava rapidamente. Finora oltre 400 persone sono state trasportate in salvo dalla penisola che si estende lungo la costa atlantica francese ad ovest della città di Bordeaux, secondo quanto riferito dalle autorità cittadine. Torniamo in Italia. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto nel catanese, dove il cinquantenne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dall'abitazione dai carabinieri. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato perché è in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. E chiusura, l'economia inizia male il terzo trimestre, la guerra in Iran è riesplosa a luglio e l'incertezza sui prossimi sviluppi è massima, ne ha risentito subito il prezzo del petrolio. Dopo aver già frenato il PIL italiano nel secondo trimestre, gli impatti della guerra si allungano ora anche sul terzo, e quanto si legge nella congiuntura flash del centro studi di Confindustria. L'inflazione resterà alta per un po', si spiega, il canale del credito si sta irrigidendo, l'industria perde colpi dopo mesi di shock, gli investimenti frenano, i servizi si stabilizzano grazie al rapido recupero del turismo estero, ma non crescono. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: avete fatto caso, no? Sulle copertine dei CD, dei dischi, insomma, dei, appunto, dei vinili degli ABBA, no? Che c'è una B al contrario, proprio per fare in modo che si possa comprendere immediatamente il logo ufficiale di questo gruppo, che dal 1976 riesce ancora ad oggi ad avere un successo clamoroso. Se pensate che a giugno di questo 2026 Frida e Benny hanno partecipato ad una proiezione speciale a Londra per festeggiare i 4 anni di programmazione di ABBA Voyage alla Barena, e tra l'altro la Universal pubblicherà un'edizione speciale in doppio vinile 10 pollici il 14 agosto di questo 2026, quindi fa capire come gli ABBA, nonostante gli anni, trascorrono velocemente. Ecco, loro sono ancora presenti nel mercato musicale e non solo. Con gli ABBA si rientra nell'appuntamento pomeridiano di Torino International fino alle 17 con voi.
1: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.

Dermot Kennedy, Kiss Me. Mi piacerebbe una volta contare, o comunque raggruppare, tutte le canzoni che più che d'amore parlano di baci, o no, dove magari il bacio è anche addirittura nel titolo, non solo nel testo. Sarebbe interessante alla fine scoprire quante canzoni nel mondo hanno questo termine, così per curiosità. Ma a proposito di curiosità, andiamo a scoprire un nuovo termine che è stato inserito direttamente nella Treccani, e si tratta di infobulimia, e descrive quella sensazione di testa piena e di mente in tilt causata dal troppo navigare tra post, feed e break news. Infatti, in un'epoca come la nostra, dove l'informazione anziché nutrire stordisce, ecco che la Treccani ha deciso di utilizzare un termine specifico, anche perché oramai siamo sempre più dipendenti dalle connessioni, dalle ricerche online. Ecco dunque che l'infobulimia è diventata davvero una diagnosi culturale, e che significa un mix di curiosità, ansia e confusione. Quindi per Treccani la sua diffusione è un segnale preciso: serve imparare a scegliere, filtrare, respirare prima che il sovraccarico informativo ci divori del tutto, e per evitare appunto l'infobulimia, che poi insomma prende molto dal nome, ahimè, della bulimia, ma quello riguarda chiaramente una situazione alimentare. E visto che parliamo chiaramente di social, volevo anche segnalarvi che a Firenze è nato il primo centro italiano per combattere la dipendenza digitale dei giovani, riscoprendo la socialità dal vivo. Ospiterà in particolar modo i ragazzi dai 10 fino ai 25 anni, dove troveranno degli spazi no tech, infatti il cellulare non sarà assolutamente lasciato in mano ai partecipanti. Ci saranno dei percorsi educativi anche per famiglie e insegnanti. Ci sarà la possibilità, insomma, di contrastare questa dipendenza digitale, e tutto questo accadrà da settembre in poi. Diciamo che la durata addirittura sarà di 3 anni. Non mancherà anche lo sportello di ascolto rivolto proprio alle famiglie per gestire le tensioni e l'isolamento, e attraverso insomma una serie di sfide forse si riuscirà ad ottenere un risultato positivo per abbassare l'età d'abuso dei social e del digitale. Tutto questo in Toscana, che permetterà attraverso questo centro che si chiama Discover di accogliere fino a 40 giovani al giorno. Chissà che magari lo stesso modello non venga poi esteso in tante altre regioni d'Italia.

droga c'è Emma e Fabri Fibra. Oramai, insomma, una connessione, una collaborazione continua tra i due artisti che, insomma, continuano a conoscersi bene e, devo dire, insomma, realizzare brani che alla fine fanno parte, insomma, del nostro panorama musicale italiano. Parliamo di viaggi, perché se una volta si partiva magari per vedere un determinato paesaggio, una destinazione, oggi si parte anche per incontrare, cioè ciò che importa di più è l'esperienza di conoscere un luogo attraverso davvero chi ne custodisce la memoria. E infatti prendono sempre più piede i viaggi detti anche a lezione dalle nonne del mondo, che li mette in contatto proprio con le generazioni più agee, più anziane. Possono essere corsi di cucina, lezioni di massaggio, lavori artigianali, insomma tutto ciò che ha a che fare con il tempo passato, che diventa poi un'esperienza di viaggio. E tutto questo accade soprattutto alla generazione Z, che preferisce attività guidate da persone anziane, e in molti hanno raccontato infatti che il ricordo più bello non è stata magari una visita ad un monumento, ma un pomeriggio trascorso nella casa di qualcuno del posto, proprio perché le parole spesso sono poche, soprattutto quando non si parla la stessa lingua, ma riempire il tempo bastano i gesti, i sorrisi e, che so, magari un pranzo condiviso. Insomma, davvero insegnare qualsiasi cosa diventa un regalo, e molte persone anziane hanno il piacere anche di trasmettere ciò che hanno imparato nel corso della vita, che rappresenta anche per loro una forma di partecipazione e di benessere. Questo avviene davvero in ogni parte del mondo, non solo in Italia, ma anche in Giappone o in Irlanda. Quindi diciamo che tutto questo aggiunge qualcosa di diverso al viaggio, alla destinazione, e soprattutto lascia davvero un ricordo più intimo.

0: Torino International.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

quelli come me, Giulie Coetz, insieme nel pomeriggio di Torino International, in questo nuovo venerdì insieme. Ci stiamo avvicinando al fine settimana, anche se devo dire che per molti questo significa anche l'ultimo giorno di lavoro per poi partire in vacanza e quindi godersi il meritato riposo. Ma andiamo a scoprire qual è secondo voi la città che ha il primato mondiale per numero di ponti. Qualcuno potrebbe immediatamente pensare a Venezia, ma in realtà non è così. Nonostante ci siano diverse città d'acqua, la differenza è sostanziale, perché la città con il primato per il numero di ponti è di Amburgo. Sì, pensate che ne ha ben 2500, e infatti fa parte anche come dato del cosiddetto Guinness World Records. Quindi il conteggio ufficiale oscilla tra i 2003 e 2005 attraversamenti, però supera abbondantemente la somma di quelle presenti a Londra, Amsterdam e appunto a Venezia. Questo era un dato corretto da raccontarvi proprio a proposito delle curiosità che ogni giorno vi raccontiamo attraverso l'appuntamento di Mary on the Road. International Reality Radio.

0: non resisto sapendo che Zucchero, oltre al tour di questo 2026, ha già preparato un gran finale per il prossimo anno, proprio per celebrare i 25 anni di una sua hit, Baila, Sexy Thing, che si terrà il 10 giugno 2027 allo Stadio San Siro di Milano. E poi ci saranno 10 concerti speciali all'Arena di Verona per festeggiare i 40 anni dell'album Blues. Del resto è un luogo a lui caro, che insomma ogni volta gli porta bene e gli piace tanto. Intanto lui continua a proseguire invece le date di questo tour 2026, infatti ha terminato con le tappe in Italia e adesso è il momento insomma di recarsi nuovamente all'estero, in particolar modo in Spagna, visto che le prossime date di luglio saranno rispettivamente a Marbella e a Santa Susanna, e poi anche a settembre ritornerà a Valencia per un altro concerto, direi assolutamente epico. Ma prima di dare spazio alla pausa, andiamo a scoprire le nuove banconote dell'euro, perché vi ricordate che avevo già raccontato un po' di tempo fa che le banconote avranno una nuova veste grafica, tutto questo riprogettato dall'introduzione dell'euro nel 2002. Quindi un percorso che ha coinvolto oltre 1200 designer provenienti da tutta l'Unione Europea, e dopo una prima selezione 25 progettisti sono stati invitati a sviluppare le proprie idee. Ci sarà una giuria indipendente composta da 21 esperti di grafica, comunicazione, neuroscienze, storia, che ovviamente sceglierà i finalisti e li si dividerà in due temi: cultura europea, luoghi di cultura e condivisione, e fiumi uccelli, resilienza nelle diversità. Rispetto alle banconote attuali, che hanno soprattutto delle immagini neutre, la nuova serie punterà a raccontare la storia dell'Europa o comunque la cultura europea. Per esempio, sul taglio da 5 euro potrebbe comparire Maria Callas, simbolo delle arti performative, mentre il retro sarebbe dedicato agli artisti di strada. La banconota da 10 euro potrebbe rendere omaggio a Ludwig van Beethoven e alla musica, con l'immagine di un festival musicale con coro di giovani. Il taglio da 20 euro potrebbe essere dedicato a Marie Curie, con un'ambientazione legata al mondo della scuola e della ricerca. Sui 50 euro potrebbe comparire Miguel de Cervantes accompagnato da una biblioteca pubblica, mentre la banconota da 100 euro dovrebbe avere come protagonista Leonardo da Vinci, rappresentando insieme a lui anche un museo frequentato da adulti e bambine. E finalmente i 200 euro, per chi riesce ancora a vederli, ecco, celebrerebbe Bertha von Suttner, premio Nobel per la pace, in una piazza pubblica come spazio di incontro e partecipazione. Ora bisognerà vedere la giuria che cosa sceglierà, sicuramente sarà interessante scoprire anche le banconote legate agli ecosistemi europei. Certo è che la nuova serie introdurrà anche dei cambiamenti e miglioramenti dal punto di vista tecnologico e ambientale. Quindi non ci resta che attendere le nuove banconote, così come non ci resta che terminare la seconda parte di Mary on the Road tra 10 minuti, per poi dare spazio a DJ Nick.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
2: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Torniamo in Italia. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. È scaturita una violenta colluttazione. L'Europa dell'Est è fuggito, ma è stato l'ordine personale. Chiusura l'economia in terzo tipo e l'impatto era si

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
0: Torino International.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: What time is it?
7: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
8: Summer is happiness.
9: Summer's coming up.
10: Summer is one of my favorite times of year.
7: Summer is here. Summer is here.
11: Happy summertime.
7: I'm my number one station.
12: Torino International.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Esplosioni vicino all'aeroporto di Erbil, sede di truppe statunitensi. Da oggi nuovi dazi americani contro 60 paesi. Centinaia di persone fuggite in barca dal rogo. In Francia, ordinata l'evacuazione. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Diverse esplosioni si sono avvertite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, secondo quanto riferito da un giornalista. Avvistati dei droni sorvolare la città e del fumo salire nella zona dell'aeroporto. Da quando sono riprese le ostilità in Medio Oriente, i droni sono stati ripetutamente intercettati sopra Erbil, sede anche di un importante complesso consolare statunitense. Intanto il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che qualsiasi paese che partecipi, collabori o assista agli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran. E scattano da oggi nuovi dazi decisi dagli Stati Uniti, compresi tra il 10% e il 12,5% a oltre 60 partner commerciali nell'ambito di una nuova serie di tariffe che, le pene dell'amministrazione Trump, puntano a contrastare il presunto lavoro forzato. Ci opponiamo a tutte le forme di misure tariffarie unilaterali, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Le guerre tariffarie e le guerre commerciali non sono nell'interesse di nessuna delle parti, ha avvertito. L'UE prende atto delle misure e valuta positivamente il fatto che siano in linea con gli impegni tariffari degli Stati Uniti concordati nell'ambito della dichiarazione congiunta, aspettandosi il rispetto degli impegni. Andiamo in Francia, centinaia di persone sono fuggite in barca dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanzava rapidamente. Finora oltre 400 persone sono state trasportate in salvo dalla penisola che si estende lungo la costa atlantica francese ad ovest della città di Bordeaux, secondo quanto riferito dalle autorità cittadine. Torniamo in Italia. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. È scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dall'abitazione dai carabinieri. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato perché in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. In chiusura, l'economia inizia male il terzo trimestre, la guerra in Iran è riesplosa a luglio e l'incertezza sui prossimi sviluppi è massima, ne ha risentito subito il prezzo del petrolio. Dopo aver già frenato il PIL italiano nel secondo trimestre, gli impatti della guerra si allungano ora anche sul terzo, e quanto si legge nella congiuntura flash del centro studi di Confindustria. L'inflazione resterà alta per un po', si spiega, il canale del credito si sta irrigidendo. L'industria perde colpi dopo mesi di shock, gli investimenti frenano, i servizi si stabilizzano grazie al rapido recupero del turismo estero, ma non crescono. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: What time is it?
8: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
9: Summer is happiness.
10: Summer's coming up.
11: Summer is one of my favorite times of year.
8: Summer is here. Summer is here.
12: Happy summertime.
8: I'm my number one station. Number one station.
5: Torino International.

0: 0266 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord, al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori, qualche addensamento in più su Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio instabilità in aumento su rilievi alpini, maggiore nuvolosità in transito sulle regioni di nord-ovest. In serata e in nottata fenomeni in estensione a Piemonte e Liguria, con cielo nuvoloso su buona parte del nord. Al centro al mattino tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, nel pomeriggio qualche addensamento in più sulla Toscana, cieli sereni sul resto del centro. Tra serata e nottata qualche addensamento in più sul versante tirrenico, tempo asciutto e tranquillo altrove. Al sud e sulle isole, tempo stabile e soleggiato per l'intera giornata su tutte le regioni meridionali e sulla Sicilia, senza precipitazioni. Sulla Sardegna, variabilità nel pomeriggio e in serata con qualche innocuo disturbo nuvoloso. Poche variazioni tra serata e nottata su tutti i settori. Temperature minime stabili o lieve calo al centro-sud, stazionario o lieve rialzo al nord. Massime in generale lieve rialzo. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo. Torino International.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Esplosioni vicino all'aeroporto di Erbil, sede di truppe statunitensi. Da oggi nuovi dazi americani contro 60 paesi. Scopre un ladro nella sua casa e lo accoltella, caduto nel catanese, l'uomo ferito gravemente, tra pochissimo, dopo una pausa.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Diverse esplosioni si sono avvertite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, secondo quanto riferito da un giornalista. Avvistati dei droni sorvolare la città e del fumo salire nella zona dell'aeroporto. Da quando sono riprese le ostilità in Medio Oriente, i droni sono stati ripetutamente intercettati sopra Erbil, sede anche di un importante complesso consolare statunitense. Intanto il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che qualsiasi paese che partecipi, collabori o assista agli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran. E scattano da oggi nuovi dazi decisi dagli Stati Uniti, compresi tra il 10% e il 12,5% a oltre 60 partner commerciali nell'ambito di una nuova serie di tariffe che le pene dell'amministrazione Trump puntano a contrastare il presunto lavoro forzato. Ci opponiamo a tutte le forme di misure tariffarie unilaterali, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Le guerre tariffarie e le guerre commerciali non sono nell'interesse di nessuna delle parti, ha avvertito. L'UE prende atto delle misure e valuta positivamente il fatto che siano in linea con gli impegni tariffari degli Stati Uniti concordati nell'ambito della dichiarazione congiunta, aspettandosi il rispetto degli impegni. Andiamo in Francia. Centinaia di persone sono fuggite in barca dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanzava rapidamente. Finora oltre 400 persone sono state trasportate in salvo dalla penisola che si estende lungo la costa atlantica francese ad ovest della città di Bordeaux, secondo quanto riferito dalle autorità cittadine. Torniamo in Italia. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto nel catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dall'abitazione dai carabinieri. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato perché è in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. In chiusura, l'economia inizia male il terzo trimestre, la guerra in Iran è riesplosa a luglio e l'incertezza sui prossimi sviluppi è massima, ne ha risentito subito il prezzo del petrolio. Dopo aver già frenato il PIL italiano nel secondo trimestre, gli impatti della guerra si allungano ora anche sul terzo, e quanto si legge nella congiuntura flash del centro studi di Confindustria. L'inflazione resterà alta per un po', si spiega, il canale del credito si sta irrigidendo. L'industria perde colpi dopo mesi di shock, gli investimenti frenano, i servizi si stabilizzano grazie al rapido recupero del turismo estero, ma non crescono. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Tele International. Siamo in compagnia di Cioffi, il cantante che abbiamo già avuto ospite per la canzone Farfalle nello stomaco con Noemi. Ciao Andrea.
9: Salve a tutti, è un piacere risentirvi, è un piacere tornare.
8: Ciao, un piacere sempre intervistarti, perché fai dei pezzi uno più bello dell'altro. Fai dei pezzi veramente belli, e anche quello che parliamo oggi, che parleremo oggi, è un pezzo veramente molto bello, orecchiabile e di facile ascolto, no?
9: Ti ringrazio, sono contento, nel senso, cioè, dal punto di vista artistico, per quello che stiamo scrivendo con tutto il team, per la piega che sta prendendo il percorso, un brano che mi diverte, mi inorgoglisce tutto il viaggio, da un anno a questa parte soprattutto, e sono contento insomma di parlarne e di fare ciò che amo.
8: Allora, abbiamo il titolo è Carmela, è un brano che parla di tradimenti, no? Però in modo scherzoso, in modo molto ironico. E volevo innanzitutto nominare gli autori, perché c'è una sfilza di autori. Quindi abbiamo te con Andrea Cioffi, insieme a Daniele Chiarolanza, Marco Rettani, Enrico Crocco, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Kende e Fabrizio Caglioti.
9: Sì, siamo una squadra di calcio, poche parole, ma perché avere un 9 sono 3, sono un trio di produttori, quindi già uno diventano 3 perché producono, compongono e scrivono in 3. In più Caglioti e Crocco sono altri due ragazzi che hanno lavorato al beat in passato, quindi sono 5 persone che hanno lavorato alla base, invece il testo è tutto mio, di Daniele e di Marco.
8: Sì.
9: Quindi diciamo che... è un brano particolare perché io sono la prima volta che sono salito su un beat già esistente, non ho partecipato alla parte compositiva se non nella linea melodica e nelle parti vocali, quindi è questo il motivo per il quale ci sono tanti autori, ma in realtà siamo stati tre a scriverlo a livello testuale come parodieri.
8: Diciamo innanzitutto che è uscito da poco, il 3 luglio, una canzone molto estiva che sicuramente sentiremo a gogo durante l'estate, perché diventerà un tormentone, ne sono sicuro, che sicuramente già lo è, perché appunto essendo uscito da pochi giorni avrai sicuramente questo bellissimo riscontro, e c'è anche un bellissimo videoclip che dopo ne parleremo.
9: Speriamo, io sono veramente contento di come la percepita la gente, come stanno divertendo del fatto che stiano magari anche un po' esorcizzando e scherzando su problemi di tradimenti, di corna, in passato, che hanno avuto recentemente, come il potere della musica e rendere quanto più naturale possibile un argomento anche delicato e cercare di parlare della vita quotidiana delle persone. Poi se qualcuno si sta rispecchiando nelle mie parole, seppur l'argomento possa essere scomodo, mi inorgoglisce, mi fa divertire sinceramente.
8: Nella canzone appunto si racchiude una frase, no? che è molto tanto semplice quanto liberatoria: ma chi se ne frega.
9: Ma sì, ci sono altre cose importanti nella vita, ci sono cose più importanti. Se una storia è destinata a finire, il suo tradimento è successo. L'importante è poi chiarirsi e stare un minimo con la coscienza a posto, però nessuno è un santo. Credo che tutti siamo traditori e peccatori, almeno la maggior parte. Quantomeno
8: sì. Scherziamoci
9: tu, così rendiamo
8: il tema un po' più leggero. Ma sì. Allora io direi, andiamo a sentire Carmela. Quindi a voi ascoltatori, Carmela di Cioffi, a dopo.
10: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Simo Alfano.
1: Siamo tornati con Cioffi. Cioffi, abbiamo sentito questa bellissima canzone, una canzone molto orecchiabile, molto bella, spensierata, anche se in realtà dietro c'è un testo importante, perché si parla di tradimenti, di provocazione, no? Quindi tra sincerità, ironia e provocazione. C'è anche un videoclip che abbiamo visto, perché almeno poi noi lo pubblicheremo anche sotto il post dell'intervista, dove possono andarla a rivedere chi ancora non l'ha visto. Un videoclip girato in una bocciofila, no? Tra una parte nella bocciofila e l'altra come se fosse una assemblea condominiale, dove tu...
2: Sì, tra l'altro è a Torino proprio registrato, sono andato in una bocciofila a Torino. Ah. E con questi bambini ormai già grandi, diciamo, degli amici che hanno dai 70 anni in su. Uh-huh. E mi sono veramente divertito, loro sono stati super professionali, è tutto improvvisato, ho cantato per loro, abbiamo registrato questo videoclip che anche a me diverte tanto, mi piace. Uh-huh. E ho passato un bellissimo pomeriggio insieme a loro.
1: Quindi, perché la scelta proprio di una bocciofila e il pubblico di una terza età?
2: Non ne ho idea, mi divertiva la cosa. Ho detto, ci arriviamo il video di una bocciofila, siamo andati senza scritte e ci siamo divertiti. Poi è una cosa naturale che effettivamente da, anche dalle tue parole ti ringrazio se ti sei divertito, se ti ha trasmesso qualcosa. Evidentemente siamo riusciti nel nostro intento. Poi credo che più le persone siano in là con gli anni, più esperienze abbiano vissuto, quindi magari anche più coerente. E con loro, cantare per loro e vedere la reazione a un qualcosa che sicuramente o in prima persona o in terza persona li avrà toccati nella vita.
1: Ma tutto questo sarà anche perché il nome del titolo appunto della canzone Carmela è un nome comunque che più che altro veniva usato in quell'età, quindi magari per quello che hai scelto di...
2: Ma io ho scelto il nome Carmela anche perché a livello fonetico suonava bene, poi un nome molto... Poi al netto che esistono, non esiste questa cosa che non dirò mai, ma è un nome secondo me molto si presta molto a un ritornello, a una canzone un po' nazional popolare. Era quello che volevo fare, secondo me è un nome proprio super super super popolare, super del sud come me, quindi sono contento anche della scelta del nome del sito.
1: Ok, io innanzitutto volevo ringraziarti di essere stato appunto di nuovo ospite da Parlare con Cosimo, anche se so che sei appena sceso dall'aereo, sei in macchina, quindi ti abbiamo rapito un attimo. No?
2: Mi ha fatto piacere, amico mio, grazie mille, è sempre un piacere sentirti.
1: E quindi niente, noi ricordiamo di seguirti anche sui canali social come Cioffi e di seguire la tua musica su tutte le piattaforme digitali.
2: Grazie mille, grazie. Grazie davvero e ripeto, un piacere ogni volta sentirvi e poter condividere l'evoluzione del percorso insieme a voi.
1: Io ti ringrazio, noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un prossimo ospite. Innanzitutto, ciao Cioffi.
2: Grazie mille e buon proseguimento a tutti.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Tour International e bentornata Letizia Migliore, direttamente da Cuneo. Ciao Letizia.
3: Ciao.
1: Ciao, allora raccontiamo questa volta di un nuovo singolo, il tuo secondo singolo che appunto presenti qui in radio dal titolo Aspetto i 18.
3: Esatto, è una canzone che ho iniziato a scrivere circa un anno fa.
1: Ah, quindi li aspettavi 18 già da un po', visto che li compierai tra 7 mesi più o meno.
3: Sì, è una canzone che parla di amore, nostalgia e appunto attesa dei 18 anni, però l'aspetto da un po'.
1: Ok, non correre troppo perché poi una volta che sopra i 18 la vita corre, quindi sì. Goditi bene queste
3: momenti.
1: Ok. Allora, parliamo appunto del brano Aspetti 18, che cosa racconta precisamente? Tu hai appena detto che parla di un amore, quindi di aspettare, no? Questi 18 anni per vivere bene questo amore.
3: Esatto, parla dell'attesa dei 18 anni perché, come tutti sanno, è simbolo della libertà, maturità e della possibilità di viaggiare da soli per il mondo, essere autonomi. E infatti questo brano parla di amore, di nostalgia e io in genere scrivo partendo da quello che vivo, ma anche da quello che vedo e percepisco dalle altre persone attorno a me. E Aspetti 18 nasce da appunto un mix di emozioni mie, della mia generazione, unite anche un po' alla fantasia, perché io comunque leggo molto e quindi questo brano parla sia di emozioni che ho vissuto io, che anche unite alla mia fantasia. E io penso che questo brano arrivi alla mia generazione, alle persone della mia età, perché comunque tutti aspettano i 18 anni per, appunto, perché è simbolo della libertà e per essere autonomi, mm-hmm. e di questo parla.
1: Sì, sì. Allora, tu hai detto appunto che il brano è intimo e profondamente personale.
3: Esatto.
1: È un brano che in realtà racconta appunto questo desiderio di compiere i 18 anni e essere libera. Quanto ti senti pronta ad essere libera e di viaggiare, di rappresentare appunto tutta te stessa in questa nuova dimensione?
3: Allora, io mi sento davvero pronta, sono felice di che comunque a febbraio poi ne compierò 18, anche per cantare in giro, per cantare nei locali, perché è tutto più semplice. Poi sono un po' insicura, un po' di paura di crescere, perché comunque, come abbiamo detto prima, il tempo vola, però io sono pronta e penso che bisogna cogliere ogni attimo della vita e io voglio vivere tutto con serenità e essere felice.
1: Ok, io direi allora di andare a sentire, ok?
3: Ok.
1: Aspetti 18, Letizia Migliore, buon ascolto.

0: Timo Alfano.
1: Siamo tornati con Letizia Migliore. Allora, Letizia, abbiamo sentito il brano ed è veramente bello, e racconta appunto quello che tu prima hai descritto. Ci eravamo sentiti per l'altro singolo, infatti tu prima hai detto: io racconto di solito le emozioni che vivo, ma anche quelle che vedo. Nel brano precedente, infatti, Vite senza vita, era una canzone dove le emozioni parlava di storie, di persone che tu hai voluto raccontare, no? Di queste ragazze che hanno avuto subito femminicidio, e quindi erano emozioni forti dove tu hai voluto rappresentare volta per volta appunto che tipo di persona potevano diventare se non venivano appunto uccise.
2: Esatto, e infatti tipo quando una canzone esce non appartiene più solo a me, ma diventa appunto di chi l'ascolta e di chi si rispecchia nelle mie parole, e voglio appunto che ognuno ci lega la propria storia, per esempio riferendomi a Specie 18, mentre Vite senza vita tratta di un tema più complesso, appunto il femminicidio. Volevo arrivare alle persone tramite le mie parole, anche perché è un argomento complesso, e ho trovato molti riscontri positivi, perché molte persone mi hanno scritto, e anche su TikTok i miei video sono andati bene riguardo alla mia canzone. Sono orgogliosa che il mio messaggio e ciò che volevo trasmettere è arrivato.
1: E sono perfettamente d'accordo, perché infatti quando sentiamo un tuo brano veramente fai arrivare l'emozione dritta al cuore di chi l'ascolta.
2: Grazie.
1: Letizia, io veramente ti ringrazio di averci presentato Aspetti 18, quindi tutti insieme aspetteremo i tuoi 18, che saranno, se ho capito bene, verso febbraio 2027.
2: Esatto.
1: Ok, quindi siamo in attesa, e nel frattempo che siamo in attesa ci ascolteremo in loop Aspetti 18.
2: Grazie mille.
1: Ti ringrazio, un saluto a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, e Letizia, alla prossima allora.
2: Alla prossima.
1: Va bene. Ciao, grazie.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
7: DJ Nick gives you the best